0: volume e poi là con Scalamica e so che lui la fa.
1: Quanto?
0: In corso ne devo le 300, non c'ho le mica due madrali ma io c'ho le 300 di stoccaggi. Oggi abbiamo stoccato 110 milioni di metri cubi, i madrali di EDF, i madrali dell'ufficio di idraulico, ma e abbiamo più di 100 milioni di bisogni, eh? Ci gioco. In 2050 giurerà 150 milioni di metri cubi.
2: Povo guapicciato e rinuncis monte in curbara dove è stato presto curato poi linguizzetta l'incendio con un netaro in maccia ci hanno indicato i spingivoghi e gorsiga su brana a prefettura i gorsiga ramenta che l'impiego di uvogo è proibito sino al 30 di settembre.
3: Un GFCA volleyball in pericolo maio.
2: Mentre una conferenza in stampa e reo poi giorno il club Ayacino ha fatto valere una situazione finanziaria pessima. Un GFCA se ha indicato che lui manca 268 mila euro secondo i dirigenti colpa finanziamenti pubblici con sono mica stati dati per Awa ciò che ha aggiunto un riporto di EPAC a città d'Ayaccio indicato che l'insieme di Azoma sarà data da qui a fine giugno per un totale di circa 39 mila euro da usolato a collettività di Gorsiga Cicci e che non è mica una sovvenzione ma un mercato di prestazione dato il 5 giugno ma seconda a collettività mancano documenti tal che un'attestazione che portano all'impiego di una mano d'opera straniera.
3: Ringrazia Biasai, Alex e Adubu.
2: Adubu.
3: Sette ore e mezzo per un altro notiziale. E notizie di bel Udamp, Wawa.
4: Udamp, con Agir Plus d'EDF. L'energia è un nostro bene. Tenimola a conto.
3: So sempre dolce ed imperadure di uiorno, franchemo i 30 gradi a Ubio, 30 aspettati in Ayaccio, 29 percorsi sarte o portive, 28 aspettati in Bastia o Buniva, 26 previsti in Calvi. So torna tratti a Sofia stu marti o dampue a Sulana due a giornada zana do boas maris di noli stamane e po domane anco do bu domane sera chiaro o dampue da spampilo la usole da amane sinazer a CDG Météo France.
5: Ici RCFM,
6: actu local, musique et bonne humeur.
3: D'agui a poco scontreremo Aurélie Giovanetti, au microfono di Michael Andreani.

0: Wonderful Life per Anna Maria Stamane au microfono di Banina Bellini.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Salute, salute.
3: Salute. Continuons la nostra discorsada con Anna Maria e parliamo oggi di judo. Che cintasi?
4: Bien.
3: Cos'è, di abrima?
4: Bien.
3: Ok. E quanto cine cinte?
4: Almeno 20.
3: 20 colore?
4: Un azzurro, ma penso 20.
3: Allora ce l'hai assai forte.
4: C'è le case fa uno dobbiamo sentire e un e fa tre tecniche. Si chiama Ogoshi, Tayotoshi e Zogoshi.
3: Tu viaggi assai di fa judo?
4: Sì.
3: Quanto ne vaggi a settimana in allenamento?
4: Giusto.
3: E ci sono competizioni?
4: Di orte sono treiesi, ma di orte duiesi.
3: Si forte allora?
4: Sì.
3: I due parenti sono contenti?
4: Sì. Anche se sono treiesi.
3: Ah beh, io oggi, beh oh! Quanto si da fare un judo in tutto? Nel club?
5: 50.000.
3: 50.000?
4: No.
5: No, di giovane.
4: No, 14, j'ai à peine un bris.
5: Oh, maintenant, ici, mon 14, j'ai une corde.
4: À peine un bris,
0: on a squadra numérose, Ingero, Anna Maria Stamane et au judo.
2: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: D'agui à 5 minutes d'Awa, un outil d'Ale d'Avreguanza, mora giusto dopo i Movrigni.

0: Sport, do comunicato Sporting Indigeggia, che dopo l'accordo di passati con il club turco la settimana scorsa, gli ultimi dettagli amministrativi sono stati fatti una domenica. L'attaccante ha firmato per 3 anni in suo club di seconda divisione turca, ma un sisa parawa a zoma di un trasferto. E poi c'è un uomo conosciuto in circondo Bastiaccio, Stefano Rossi, ha firmato in Paris Atletico, in Lega 3, l'anziano allenatore di UCAB e di Sporting, passato anno per Concarneau, sarà accompagnato di suo staff, suo aggiunto Nicola Genalieri e Joseph Leandri. Stefano Rossi incontrerà dunque Sporting, stanno in Lega 3.
1: A ringradia biasai Alex e adobu.
0: Adobu.
1: E nous didier di udam pou awa, bel udam pou previstus tu marti cello a sulana due, do boas marida di nou li sempre present estaman e bijina umar e traport ou elis ou la e anku in abiadia oriental e si cobrera di nou udam pou stu dobu medior nou in montagne la qua de so sempre possible e po ed imperador sta nou do dolce. Franchemmo i 30 gradi per Ajaccio oggi, aspettiamo a 29 in corti, 28 gradi sopravvisti in Aleria, Bastia o Bonivazio.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.
1: Emma Diouga Insemawa.
2: Dès votre réveil.
3: Ici RCFM.
2: Bienvenue chez vous.
1: Erascriti est le nom de l'album de Jean-François Loggiani que nous vous offrons toute la semaine après le journal de 7h30. Si vous souhaitez découvrir ce nouvel opus, vous n'hésitez pas à décrocher votre téléphone. Avez-vous le titre de sa chanson ?

0: Epo sur RCFM qui vous présente son album Donnie Goulor, notamment le samedi 20 juin à La Porte. Cette semaine dans Terre à Onde.
1: Una scuola con un'ambienza familiare che mi piace assai.
2: Un grande piacere di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
3: Una scuola gigante di musica per tramanda la cultura e la lingua corsa.
4: Arcuci di un gruppo così in tutto poi cosa ciù.
5: E io faccio la cosa Arcuci perché il fa du chant corse e moi ça me plaît.
6: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
3: Scopriamo una scuola gigante di musica di gruppo l'Arcuci e Luciano.
7: E lei, i giovani, si dite che oggi sono una scuola con Arcuci, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo.
0: Terra e Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
3: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli, ici RCFM.

0: Broski Beat sur RCFM Otorimizu.
1: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
0: Et un peu d'irri droit, on nous dit d'y aller. Alexandre Antonini, salut.
2: Bonjour Evelyne, bonjour à toutes.
0: Prince Biaudie, un logon percours ouvert parlementaire et au PL l'autonomie di Agorsila.
2: Un projet de loi constitutionnelle est rodato de l'Assemblée nationale a partir du pomeggiorno. Un dibattito deve tenersi sin a ben arrivo un voto sulle in dell'emiciclo martedì d'avene. Un Mary Bastia, Gilles Simeoni, awa omu di l'autonomia di l'esecutivo ha fatto spaziamente a posto si c'è confiante ma privene un riguso di testo un sarà senza conseguenza.
3: Se domani ci dice il Parlamento che non c'è mica possibilità di tenere conto ciò che per noi è essenziale, se la ci dice e che ci dice che possiamo votare quanto noi vogliamo, la fa un cambiare mai, ma lei che si gioca a bordo della democrazia e tanto si muda una logica di blocchi e forse di conflitto e dunque spero che ne duriremo mica così.
4: E tanto tutto bocca ancora il giorno dell'Armada?
3: Sapete che io mi sono impegnato con tanti altri assai perché la sparisca la violenza clandestina, ma voglio dire che ciò di nuovo a dare una speranza, una prospettiva e permette a suo popolo di essere prima riconosciuto e dopo di lottare contro la perdita di Adana, di la lingua, per ammaestrare la sua economia, il suo destino e questa passa per conto mio per un modo favorevole di parte di un Parlamento contro il progetto d'autonomia.
2: Gilles Simeoni, invitato stamane nella nostra mattinale, allora che l'autonomia di Agorsiga è dibattuta in dell'Assemblea nazionale suo pomeriggio. A sua occasione, RCFM propone un politicamente speciale a mezz'ora e mezzo. Elen Battini e Patrick Vinciguerra in diretta di un palazzo Bourbon con tre invitati, il deputato Liot, Paul-André Colombani, il suo collega isolano di Républicain, François-Xavier Cecoli e il deputato La France Insoumise, Hugo Bernalicis. Una decina di membri di Scuola Gorsa occupa prefettura di Uccismonte da poi qualche minuto, allora che a noi prefetta Veronique Depré-Boudier deve incontrare Stampa Lugale stamane. Una mobilizzazione allora che su redali di scuole immersive che era a contrattualizzazione di 6 posti insegnanti per entrata da Vene e l'assicurazione di una sovvenzione di collettività di Gorsiga bloccata per avere da un ricorso di un prefetto davanti al Tribunale Amministrativo il tema più a lungo adanta su soggetti nostri nudi di Ali Davene.
0: Le malattie di Ugo è prima causa di mortalità, peone.
2: E per scontare il rischio, una giornata di prevenzione è stata organizzata all'ospedale di Bastia, a CPAM di Uccismonte e a Fondazione Agir per il Cœur des Femmes. 50 donne hanno partecipato, un'iniziativa che intervenne allora che le donne adoprano di più in più i vezzi che si avvicinano di l'uomo, come lo spiega Yves Bourdieck, infermiero di un servizio di riadattazione di Ugo à l'hôpital de Bastia.
5: E on è di maniera normale lavorano e non hanno la pressione da un lato del lavoro da famiglia non hanno mica forse tempo di andare a avere il dottore e fa già assai stress e geremo che è uno dei tre fattori più importanti da un livello di gore dunque lo stress forse mangiano di meno facciano mica assai attività sportive dunque sono tutti fattori pericolosi per il gore. Abbiamo in carica a gente, mica sulle donne, di maniera assai larga, da un livello sportivo, dunque attività fisica, da un livello dell'alimentazione, ma di non per via di stress. E abbiamo assai gente che vengono o in prevenzione primaria, vuol dire che hanno assai rischi di avere un problema, o in prevenzione secondaria, vuol dire che hanno già una malattia, o un stent, un pontaggio o d'altri, che impedisce di avere un problema. Dunque, e questo è lo scopo di USMR. Cardio d'abord est déjà né quasi.
2: Muge FCA Volleyball in difficoltà, i dirigenti Iacini di Gheggia hanno che gli mancano 268.000 euro, colpa finanziamenti pubblici che non sono mica stati dati per Hawa. A città di Iacini di Gheggia che l'insieme di Azoma sarà data da qui a fine giugno per un totale di circa 39.000 euro. Da usolato a collettività di Gorsiga ci dice che non è mica una sovvenzione ma un mercato di prestazione dato il 5 giugno che non manca un documento su paracordallo.
0: Sabigina l'estate e Marina Iacine allora di Brasil.
2: E appena di Rena una retta e un ballo Evelyn, parliamo di footvolley, un mischio tra ballo e volleyball. Secondo l'Ipanema, un associo che lavora da poi 2012 per strutturare la disciplina in Corsica, c'è più di 100 giocatori in un circondo Iacino, una disciplina dove si mischiano due generazioni e soprattutto in un buon mondo, secondo Jean-François Soubrini, amatore di footvolley originario di Bianna.
6: Un c'è canaiace che si giocano in Bastia poco, più gente che si

0: devoir de mémoire et finalement Jean-Charles des passionnés qui essaie justement de regrouper ces éléments pour que ce pan d'histoire oublié soit remis en lumière et que l'on n'oublie pas.
1: Oui, parce que vous savez, pour faire un devoir de mémoire, il faut d'abord faire le devoir d'histoire, c'est-à-dire qu'on ne peut avoir la mémoire que ce qu'on connaît le mieux. Et en histoire, on ne peut pas rester sur des a priori, des légendes, des on dit. Non, il faut effectivement vérifier tout cela. Et c'est ce à quoi nous nous mobilisons et nous nous efforçons. Voilà.
0: Eh bien, bravo pour l'investissement, Jean-Charles. Bravo à vous et à ceux qui militent. Nous gardons précieusement, bien sûr, votre numéro de téléphone pour les personnes qui chercheraient à vous joindre. Je rappelle également qu'il existe une page d'information sur ce travail de recherche des Archives nationales du monde du travail, qui sont aussi un lieu intéressant où on peut se documenter. Mais l'information sera encore plus rapide par le biais de Jean-Charles qui a pris la parole ce matin.
1: Comme plusieurs, voilà.
0: Merci beaucoup. Merci Jean-Charles.
1: De ringrazio.
0: Oui. Après, bonne journée. Giuseppe Salude.
2: Buongiorno Evelyn, comment andiamo?
0: Bye bye boy.
2: Yeah,
0: tout va bien. Bon.
2: Yeah.
0: Bon.
2: Quand la c'è saluto, c'è tutto.
0: E moi, ils ont dit salude da quoi?
2: Giustamente. È per vero, perché stamane sentia parlare dell'acqua. Ma che vera. È vero, ma io penso, non è mica sempre a colpa degli eletti, che se gli eletti non hanno mica i mezzi di pure fare piccole retenute, che volete che li facciano? E in Corsica non ci danno mica i mezzi di pure fare ciò che non vorremmo fare.
0: Dunque, di una problematica...
2: Perché quando voi dite, vedremo che tutta l'acqua che si deve ammare, allora che cioè, ci sarebbe maniera... di fare piccole ritenute, cioè che non avevamo fiumi, quanto non avevamo fiumi, non avevamo la possibilità di poter fare una piccola ritenuta e che ci potrei aiutare anche per l'istatina. Mm-hmm. Ma non ce l'ho mica di che no, siamo solo che sono soli, gli eletti corsi che sono colpevoli, non fa mica, se non hanno mica i miei, se ponete mica i soldi che ci vuole, che volete fare?
0: Ed in tesu stamane, dunque, l'émission di Kissidiam a le complément du forum. Forum le complément, c'è una persona, Katia Madou Pedi, qui a Sardegna, e un esempio per là, quoi.
2: Beh, giustamente, perché che in Sardegna sono giunti, purtanto acqua non hanno mica quanto noi, sono giunti a pure fare riserve e ritenute d'acqua tamante, e che non soffrono mica dove manco dell'acqua. Allora non vengo mica perché che in corso non potrei mica fare, cercate di fare qualcosella mica, io non dico mica di fare ritenuta andando sotto i fiumi, ma di pure fare qualcosa ogni tanto per ogni regione, così.
0: Anton Orsigne a Pia da Barola di nu, per parla di una possibilità di cisterna, un cisterna mica ura, stallata, cisterna stallata in dei paesi, pareti, più di 300.
2: Ci sono i luoghi in Corsica, i fiumi, e si possono fare piccole ritenute, non costerebbe mica milioni e miliardi. E che le puriano fa, ma l'acqua se ne va tutta a mare. Bon, avevano tanto problema di corsa della sottana, e dico che c'è già un problema di nuovo, c'è troppo gente che giunge.
0: Siamo numerosi, c'è molta gente in l'isola e soprattutto l'estate, dunque tutti gli anni abbiamo questa problematica di l'acqua.
2: C'è problema, c'è tutti gli anni c'è questa cauzione da fare, ma giuria che tutto questo turismo sia appena la metà di noi.
0: Ecco, Giuseppe, mi pare che questo soggetto è assai interessante, forse ne parleremo con altri auditori.
2: Ah, andando a vedere, giustamente, a Corsica c'è una terra di fede.
0: Yeah.
2: E la settimana scorsa, sabato scorso, era Sant'Antone.
0: Yeah.
2: Qui, orato di qui, ha fatto la messa di Don De Giure. Ma a sera, mica processione, allora che ha processione, c'è una rivoluzione che non avevamo di poi secoli e secoli. La processione di Sant'Antonio ha sempre esistito, capisco mica perché che l'abbiano sopprima, abbandonare una progressione che è la nostra fede, che è la nostra maniera di campare, che è la nostra maniera di fare.
0: E non c'è nemmo che ha spiegato...
2: Giustamente so, assai sorpreso che nemmo abbia rispettato, non voglio mica essere così o solo che contrasta non sa so fare chi, ma io non capisco mica che un prete abbia da pigliare decisione di dire abbandonare una professione che è di poi sicuro e sicuro che esiste.
0: O allora c'era una messa ma mica in de vostro paese?
2: No, ma comprema, ma una processione non avrebbe mica da essere abbandonata così.
0: Ah no, no, fa parte di tradizione, è assai importante di mantenere questa tradizione.
2: La più importante che ci sia è che avere ciò che la entra, mica che la se ne vada.
0: Allora, beh, forse avremo una spiegazione, ma a giusto parecchie progettazioni per Sant'Antonio in dei parecchi paesi, ma mica a Ghisonaccia, dunque. Dunque, forse avremo una spiegazione.
2: Ma sei dispiaciuto perché
0: si capisce
2: che sia un praticante continuo, ma a nostra rivoluzione mi piace che la continui e che la duri.
0: Ecco, Giuseppe, è detto. Una bella giornata e un abbraccio. E a presto.
2: Anche
0: a presto, a presto. C'è un'ultima piazza, se bon l'aide per voi trovo Roma. E oggi di Agraona per tirare davanti e ci ritroviamo giusto dopo.

0: Cette semaine, dans Terre et Onde.
1: Nous avons une ambiance familiale qui nous plaît ça.
2: Une grande piacere. Di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
3: Una scuola di canto e musica per tramanda la cultura e la lingua corsa.
4: Arcucci di un gruppo cos'è tutto poi cosa ci vuoi?
5: Io faccio la cosa Arcucci perché il fa du chant corse e moi ça me plaît.
6: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
3: Scopriamo la scuola di canto e musica di gruppo l'Arcucci e Luciani.
7: E lei, i giovani, si dirigono a una scuola di Arcucci.

0: à demain sur les ondes RCFM pour les experts et pour votre jeu Indouina. Doumane, bon appétit.
1: Cette semaine, dans Terre et Onde.
2: On a ce qu'on a une ambiance familiale et qui est bien à ça.
3: Un grand bien à ça. Di parla la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
4: Una scuola di canto e musica per tramanda la cultura e la lingua corsa.
5: Arcuci di un gruppo cos'è tu da poi cosa tu vuoi?
6: E c'è la cosa Arcuci perché gli fate du chant corse e moi ça me plaît.
7: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
4: Scoprimo la scuola di canto e musica di gruppo l'Arcuci e Luciani.
8: E levi già i didelli che oggi sono a scuola di Arcuci, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo.
1: Terra e Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
4: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ici RCFM.

0: Cette semaine, dans Terre à Onde.
1: Una scuola con un'ambienza familiare, chi mi piace a sa.
2: Un grande piacere di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
3: Una scuola di canto e musica per tramanda la cultura e la lingua corsa.
4: A cui di un gruppo cosa è tutto poi cosa tu vuoi?
5: Io faccio la cosa a Gucci perché il fai du chant corse e moi ça me plaît.
6: Ci sono i didelli, ci sono i più anziani.
3: Scopriamo la scuola di canto e musica di gruppo l'Arcugi e Luciani.
7: E levi i giovani si dedi che oggi sono in una scuola di Arcugi, forse che domani saranno eri da bene in suo gruppo.
0: Terra e Onde, votre magazine de reportage avec Christophe Zagalia.
3: C'est le vendredi à 13h, le samedi à 15h et sur l'appli ici RCFM.

buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Contento e segui di sparte sta stonda con voi. Di principio di nostro dopo mezz'giorno con voi. Allora spero che un starete mica senza telefona e senza muovervi, posto che abbiamo bisogno di vostra partecipazione e ci importa assai di voi parla, scambia e contrasta con voi. Donc, aspettiamo se volete intervenire. C'è Julie Nigoli, un nostro d'élève, un 04 95 38 28 28. E poi salutiamo di nuovo la presenza di Tony Giaffare a Tecnica. Allora, aspettiamo e soprattutto di Dea Ostra.

0: Bella Bertura Musica Lua Medar Ago Gruppo di oggi di Agraon. Allez, andiamo in Bezzagne. C'è Giuseppe, donc, chi ci aspetta? Oise, buongiorno.
1: Salute, ciò che è a Giulio, so ben, so fresco.
0: Ah, d'accordo, beh, e oui, nous, hein, Bagliai.
1: Alors, forse, on s'en met. Qua glima.
0: Qua glima, mica gudi, Gerardo.
1: Ah, ma un me è più naturale.
0: On s'en met casotto di Olo, hein?
1: Ah, un me è più naturale.
0: Ah, assai, assai, questa.
1: Boh, io anche, da Pogallo no.
0: Quando? Si boghiò. Ah, sentite, dappertutto a Nuetto Ghi si aspetta una giagiana, come voi dire, ad Avaccalo, soprattutto a fine della settimana, sa di capito, eh?
1: E magari che non sprevondi mica tutto, perché chi ce ne sarà già una di luglio, questa è prevista, è rara che la ruppi. Mm-hmm. È rara che non venga mica, ma qua
0: le Mauda di maggio e assente quelli che l'hanno annunciata dicono che farà un cubio calo che sa famosa settimana in un mese di maggio, dunque bieremo,
1: io un dorto ci compartiamo un po', ma si può fare la mano in da terra vi brucia la mano,
0: dico E quando è così, a Nacquado o a sera, a mano, come si vage?
1: Io anche, tutte questioni, quello che paga l'acqua.
0: Yeah.
1: Quello che paga l'acqua, è sempre stesso affare, tutte questioni di sole, ma non la paghiamo mica.
0: Gli
1: ho un'acqua, gli ho un coso, gli ho un sgotto, gli ho la paghiamo mica, poi a Busetto, ma quelli che paga l'acqua, un orto grande come me, vi obbligo che lo ripletti, eh?
0: Ah beh, obbligato,
1: Perché noi spese forse, ma questo è per la casa, ma io non ho mica con l'acqua della casa.
0: D'accordo,
1: io copre anche i chiamano qua.
0: D'accordo,
1: posso una qua in portaghi ora, è fresca la piatta, sorte di fiume, di vorace.
0: Questo è di un privilegio, Gerardo, di una chance, una fortuna.
1: Francamente, posso una qua in portaghi ora, perché se la faccano questi calori qui, gli oligari, non mica solamente a coprire i pomi, ma a coprire tutto, insalata, tutto, secca.
0: Dunque,
1: un dorti sono belli e buoni, ma ce lo esci ci dà la mano alla sera.
0: Ma allora, quanto orti c'è di una giornata a Nacquade, più o meno? Se lo faccio veramente un calore presente.
1: Già si può Nacquade la sera appena tardi. E pomate, per esempio, piuttosto tendenza a Nacquade suente poca, ma questa con tempo normale.
0: Mm-hmm.
1: Ma se la fa con una giornata come questa qui, che lo secca subito quando è ben acquato, ho tante mie in piedi.
0: D'accordo.
1: Io faccio orto all'anziano e un acqua bigo. Dunque, cambia tutto, 10 gradi, se lo faccio per esempio, hanno fatto fino a 106-107, vi rendite conto?
0: Ah, yeah.
1: Questo è un fresco, dopo c'è lo stand donna 10.
0: Ah,
1: yeah. Questo ce l'ha capito. Dunque, ce la copro, ce l'hanno qua, e poi avvenite subito, si vede subito, un legume che riceve l'acqua e rinvivi il suo corpo.
0: Vabbè,
1: vi dico, rinvivi il suo corpo. E beh, ce la sorveglia tutto, mo. Boh, già un po' una chiama per domenica.
0: Ah,
1: c'è la gente che mi ha chiamato.
0: Allora, rinfrescateci appena la memoria, fatevi.
1: Un problema, io anche non voglio applicare a Nimo, ma Bizzani è a distanza che fa pure una volta che non siamo qui, che non siamo qui passiamo un buon momento, ci sono chi reclamano questi momenti qui, boh, picchia a giungerci, boh, non è manco lontano, ma si dipende da dove viene, boh, è sempre stesso a fare, nello stesso caso che dite a oltre il novembre,
0: di stessa cosa. Allora, a che ora dite a gente di seguire?
1: Si presentano da dei giorni a un dei giorni.
0: D'accordo.
1: In tutta maniera sarà tutto pronto, non c'è mica problema. Già a mangiare, c'è. Dei giorni a un dei giorni, dopo discutiamo una stonda, visitiamo l'orto. Quest'anno è bello. Ci sono chi può venire per l'ortino, ci sono chi vengono per cantare.
0: Beh, ognuno
1: sì,
0: bene.
1: Regalo,
0: ognuno bene. Guarda, ognuno.
1: Ma ci sono chi bene per l'orto, ci sono chi lo facono, non riescono mica a tutto. Io tutto ciò che ho piantato, un nemico lo caso tutti gli anni, non sono mica fantastico. L'orto, attenzione, l'orto ce n'è, se vuole si va l'orto, attenzione. Ma quest'anno tutto ciò che ho piantato è sortito e sono belli, abbedeli, perché le formicole si stanno appena lontane, ci sono, e vego, ma si stanno appena lontano. Siamo quantunque a mezzo giugno, l'abbiamo con le comutocco, dei formicole, allora che 2 anni fa, portanto ci sono che mi chiamano, ce ne uno mi ha chiamato da Iaccio. E per me che andiamo qui e poi un pioggia dei moschini davanti ai pasori, con la gianni dei pasori, i pesa a mezzo palo. Mi hanno mandato come faccio, io getti i moschini, di una spesa di metodo, ma se per esempio l'oggetto bianco, se voi mettete una dose in più, brucia le foglie. Dunque io a forza di provare a fare così, le sciva, appena le sciva, moderata, dopo l'acqua, dopo un tappo di d'oggetto bianco, ma qui è pericoloso che lo brucia, dunque se la mette nella metà, ha detto io ti consiglio, conosco un tipo, ti consiglio qua qui, ma se tu bruci i fiori, va solo, allora serve a nulla, è così, ma vedete, a fa canigià,
0: tutti l'anni.
1: A fa canigià, Bon, allora mi resta piazza all'arte.
0: Ed è, beh, oui, sei ringraziabile di aver aperto l'emissione per una bella giornata a domani o a dopo. A ringraziabile, a beige. Aspettiamo, benedì, fatevi una piazza, dopo oramai andiamo. Ben, t'avere chi ci aspetta Liliana. Liliana, buongiorno.
2: Buongiorno, Giancarlo. Buongiorno, salute. Magna, chi viene di passare, e saluto a tutti e a tutte.
0: Salute. Allora,
2: ho fatto una traduzione di un poema francese che si chiama Désir de libre. Mica di libertà, un désir de libre.
0: Désir de libre, hein, de toi.
2: Et désir de libre. Si vous voulez, tu dois pour dire à d'une française, tu as gomis, parce qu'il a dû en parler à ça et par où, enfin, il
0: comprend. Dis-moi sa poésie à l'origine.
2: Ce monsieur se chiama Jean Diars. Diarche, et a retiré du pot et par Etienne à 72 ans, et a fait cinque racontes qui sont stati publicati in les Flamands. Flamands, on m'a reconducté au Dissonome.
0: D'accord, Jean de l'Arche, hein, et quoi est ça
2: Diarche.
0: Alors bon,
2: et tu garais la poésie, hein.
0: Yeah, ben déjà.
2: Désir de libre, la Dutamato, Brahma di Sgabellato. Brahma di Sgabellato, Brahma di Campa, Brahma di te, Brahma di noi, qui, altronde, indove tutto è scoglio, cime, mare, memorie charmante, catitiume, parole d'altro, lingue comune e sfarante, storie di nostri paesi. Ecco, allora se voi volete...
0: Già ci ma resta non t'ha udito, perché sgabellato merita con tu una spiegazione.
2: Perché? Perché ad un certo...

più pronta ridi che a pregà, quanto una mina tu scavoci, anche una terra d'accordo, o tempo di portarti l'oggi, e ti c'è allora di un ritorno.

0: Et
1: non, on a Hébert Scoubert, francamente, bon, privilégié, parce qu'on aimait qu'avant, je voulais vous dire, à Odelev, ou non, et pour, sans ça, quoi, peine à ébression, on est inou, tu as dit, à cause de Et non, non, francamente, avec une avelle là-haut, je sais pas quand t'as devant,
0: Ah, c'est une grosse affaire. Bon, dire important te permet, parce que, permet si des coups, on a 20 000, et vous y a tous sous Spart,
1: Ah, devant toi,
0: Et
1: Beragui, sa gonzone a dit Boletti, non d'agui, su bassa di Augusti, con deluge, et domenica di Brugesio, nesineri, un coup gristo, asioe, un passion de l'homoïdi, au comunisto. Et bon, qui d'a gonzone qu'une explication, on est.
2: Pas tiens-tu
1: parqué, parce qu'à Doucher, da un aspetto di Azugeda, e poi c'è una consento. Maraviglio, bella scelta, bella interpretazione. E spero che ci ne saranno altre a l'occasione, hein?
0: E ha già provato un po' smica con Pazen, sa conta, e bon, dopo ci. A dû avoir toute une opération qui est bon, avoir à peine un défi, je voulais quoi avoir, je m'approuve, parce qu'elle permet de dire à nos vides, et. Et pour vous dire.
1: Eh ben, continuez de se séguer que tout ce que ça a d'arrimette tout des radios à l'UE, lui, en onde. Et voilà. Quand elle vous dit quand t'as des radios à l'UE, lui, en onde. Et voilà. Quand elle vous dit quand t'as, voilà, coucou avec, ou à Bastion, et coucou biégé, Et de votre temps, disperte sa Bastion et Gounoyal.
0: Allez, une grade, disons qu'à.
1: Quand elle vous dit quand t'as, va-t-on disperter sa passion de
0: Ingrad.
1: Bon, eh ben, bon. Quand est-ce que vous verrez un théâtre, tu dis à mes raids, hein? Bon, on avait la journée d'abord, il profite à demain et au biégé, alors. Hein?
0: Il y a un cowboy, un caprice.
1: Eh ben, tengo un salut à ton, hein, à Aurélien, parce que créer des mébours, n'aimer qu'à va, je l'ai dit, dit l'an passé, aussi. Et c'est nous qui, notre ami, aussi, c'est un radio en famille, comme elle l'a dit, hein. C'è qualcosa di sereno, se posso dire così, nell'emissione che l'ha permesso giusto appunto di Boe, metta a palese questa passione che è là per Ugonte. E allora, tenendo conto di radio di un testo, sono sicuro che so ci troviamo, se bo, so sentiamo in altre condizioni. Che, allora, so ci troviamo, se bo, so sentiamo in altre condizioni. No, c'è. C'è assai d'alente. Allora, andiamo noi per continuare in sotto. C'è Stefano che dice, allora, so ci troviamo, se bo, so sentiamo in altre condizioni.
3: Buongiorno, un saluto a tutti.
1: Salute, salute.
3: Persona che non sa bene. Io non conto mica che cantavi, dico subito.
1: Ma poi puoi accompagnare la chitarra, no?
3: Ah, io so io, qualcosa di fare a Giuseppe.
1: No, perché sono tracce di rivetta a creare un gruppo e un orchestra di idea oggi, ed così faremo una tornata, un giro.
3: Ah, beh, ci potremmo anche fare. Tanto andiamo a Zenit.
1: A Zenit poi ci aspettano.
3: Se giungiamo in piazza del paese, già mondo. No, oggi allora voglio leggere uno scritto che ho fatto per me intorno a una giornata che si è passata 35 anni fa, 35 anni ad oggi, e continuo.

0: J'entends dans la Macac, un peu comme montagne, mais nous l'avons perdu. Je voulais avoir 3 euros par andat, je voulais 2,5 euros, et dopo voltarmi à zero et passarmi à un altro in cui di l'avons perdu. C'est un luogo magnifico, salvatico. Me ne vengo un anno e ho mandato un seggio di Ungio e ho fatto uno scritto per mentre io qui di giornata.
1: D'accordo, beh, senti, e hai un gran piacere.
0: Allora, si chiama Usedici di Ungio 1991. Mi ne vengo qui due giorni e mandato a caccia in un nostro paradiso, un triangolo di Sogna, un po' carico a Giappasero. E mi sono usato andarci 2 o 3 volte l'anno d'estate, massimo di Ungio di settembre. E ogni tanto c'era un'altra persona che d'altre persone che potevano venire con noi. Era un caccia chiuso, è vero, ma era l'uso così, ci andavamo poco quando era chiusa a caccia, ma ogni tanto era una stunda di libertà. E durante l'annata c'era meno giorni di caccia che avali, segnare veniva meno e non si vedeva a mezzi casi come oggi, manco pensarla. Ma chi sarà a fare che quei 2 giorni firmato zuccato una mia memoria? È stata l'ultima volta, l'ultimi passi di un mezzo santo in cui di Luca che lei ha praticato tanto una sua vita di capraglio. Era mi mosse di notte a piedi un pascial di cagna e santo era mosso non sa nu che viaggiava piano per via di l'anni e per via di uso piedi scianco. Era cascato durante la vera senza essere curato ed era firmato su piedi scamonchiate e scianchiaia. E me ne vengo la via mi ha aggiustato una bucchetta di compulita e dopo sai io mi rendo su universo lui cosa sempre vale. E ci siamo avviati in quei agri per giungere insieme a Fontanto Chiesa e colà ci siamo mangiato un boccone, un salame, presunto, cajù e ciuda. A Fontanto Chiesa tenia nomata da luce a ciuda, allora ogni volta portarmi a nostra ciuda, smizzarmi ed era messa sotto il cannone innanzi di mangiarla. E giusto su la fontana c'era un iolo per cudano pochericcio. Accudato duriai a poco e dopo si giungeva un paradiso di loca aperti, a mezza iala che contona. E a mani dritta si va verso il paseo e a mani manca si giungeva un pochericcio. Un pochericcio una roba di piana torta e lungarina incatagnata sotto i aghi maiori, foresta di ialaghi e ci curi l'acqua a mezzo. E mi ho preso a manca per giungere alla prima posta di Amolada. E tanto ce ne stagliamo muti per scorrere segnare, tapparmi i tintinni degli agri e ognuno piedare sua posta. E dopo qui da Amolada c'è qui da manca di Avocona. E da su qui dove contorno maiore per fare il suo gioviolo. E dopo si traversa la piana. E mi sono impostato qui a Nanto Cantono e qui d'altri erano messi più dall'ultimo posto in un fondo in cui era giuri. Mi hanno impostato una piana a luogo di mezzo per farmi tirare, ero più giorno. E fu un caso, dopo inteso l'iva agli acri, quasi un passaggio per fare la nuvaggi, ha già scelto un segnale che veniva verso di me, correndo a mezzo agli alaghi maiori. E nicchia degli acri in bombagna, in cui degli arghi. È stato un colpo solo di un robusto a fermarlo. O ci siamo scorticati una radina che corre un pochericcio e dopo da usto si nisicca, ma di ungio c'era sempre l'acqua. I pezzi alla carne erano spartuti e messi nei nostri sacchi per parare dei muschi e dopo ce ne siamo valati in abbaseo. Dei volte valami in uaccia esce verso la zapara, ma saltando in qui di contorno in cui agri non veniva tanto bene. E dopo hai messo un'altra caccia mossa, una valata nel di un pochericcio, ci siamo accolti a un canto la vadina che falai verso un casetto da Paseo, poi uno suo spuntino, tutti accolti, bene contenti dei sansembi, e gli vigilai tutti i somini di 50-65 anni, in cui su sorrisi di zittito, si ridia, si taruccaia. Certe volte si vaccinano con una bracciuta in erba verde. O mi pare manco vero di aver avuto fortuna di campare momenti pagliesi. Da una stia all'altra mai non si sentiva una parola in francese, tanto a lingua le aia sempre l'uomo a sottare. Era una vuna che pari eterna tanto, uno sbaglio. E mi zio santo figliolai ancora l'acqua sopranata da Cinziana e tu sappia che era l'ultima volta che l'acqua ci contai a Parido, l'aggiù vigiulato, e mi venne un pianto quando ci penso. Non siamo andati in un altro che due giorni, da Paseo ci ne siamo voltati un po' il corpo, dopo aver soltato o e ciusorpo. Avremmo messo a tre ore per voltare in cagna. Il peggio era qui d'accudato di un muretto carchi e sotto usuri che ci domaia. E quei due giorni non ci pensai mai di regola, ma mi ne vengo da aver preso mio appareglio per pedire voto e qui di giornata. Ciò che ho fatto, ma una di più trova pellicola per portare al magazzino. E sei mesi dopo, zio è messo su queste montagne, usa accendo una stida di labbrucato. Paritenolo dopo gli ho passato una tisana e resto uscendo per ritrovare che d'oggetto, qui da pellicola che mi varia rimatria a stonda, ad usognato di ritrovare le tene nelle mie mani, ma se n'è andata di noida. Mi vermano i ramenti di Luca e di Lomini. E Luca per disgrado non li vedrai un po' da se mai più, e Lomini non siamo più che tre, due che hanno varcato su 80 anni di Udisalvi, e io in come corri che si ne stringe quando ci penso. Ecco.
1: Pensate che non ci vorrete mai più portare allora.
0: Disgrazia, ma
1: no, peccato. Beh, felicitazioni perché ci avete messo in custodia di noi l'emozione. Non da chi al principio parlate di un triangolo di sogni, trovo che non da chi a formula custodia si capisce che il luogo deve essere particolare. E poi ne parlate intorno appena più tardi, dicendo se mi ricordo o barraiso di luoghi persi, no?
0: Qualcosa così. Solo che ha perso, però, solo che magnifica, ma si è salvato con Cingì. Ma non con il tempo Cingì, ma Cingì è meno a caccia due o tre volte l'anno, poi basta.
1: E non c'è maniera, non c'è stata maniera di ritrovare suo film, fa sette
0: sabbia. No, allora, qui da più di qui, una Madonna, ci ho passato per ritrovarlo.
1: Ah, beh, mi penso io.
0: Perché, bon, giusto che ne giorno dopo, un mese dopo, non so più, ma l'ho cercata così, l'ho più trovo. E dopo, quando è morto mio zio, tanto poi l'ho pubblicato tutte le cose, i scagni, le cose, i sacchi, non l'ho più trovo, non l'ho più trovo, e qui dopo da pellicola. Ho fatto ciò che potevo.
1: E poi, forse quelle della mia generazione l'hanno conosciuto, e noi, o famoso robusta.
0: Ah, è stato il mio primo voce.
1: Di noi.
0: Questo, uno dei, se non siamo più che tre, vale. E uno invece usa il monogramma.

0: so cacciaori e ma un po' chi ci sono andato è vera chi biverma impresa tutto quel contunque
1: a massimo enfin, tanto non ero più che voglio sempre andato da Citedo ma oggi non è più la stessa caccia abbiamo più ciò che volemmo so.
0: Beh,
1: è cambiato un mondo,
0: non è stato caccia. E sotto è cambiato un mondo, forse che anche se la gente cerca di mantenere l'uso e tutto che, a mento c'è comunque un cambiamento che si fa in noi.
1: Perché io me ne vengo quando andiamo a caccia, sono più giovane. Tanto ho avuto da 10 a 20 anni, 25 anni, qua. E beh, tutti gli altri erano tutti per persone maggiori, ma certo erano nate quasi in cusicolo.
0: Ah,
1: i più vecchi erano nati, un francese che veniva ogni tanto, era nato nel 1901. Qua.
0: Ah, yeah, beh, bella che tanto gusti.
1: Venivano tanto con noi.
0: Eh beh, senti, vi ringrazio per il ricordo donc di suo 16
1: di
0: giugno 91 è questo?
1: No, questo era 91.
0: 91. Bon.
1: Allora.
0: Bon, allora, una bella giornata a voi e ringraziamo.
1: Buono che ci sta
0: sempre. Io saluto bella sicura, a beggi. E ne approfitto io per salutare i gacciaori che sono numerosi che ci seguono noi. E beh, che sono questi momenti gusti prediletti. È vero che quelli che praticano a gaccia conoscono questi momenti di dispertera, d'amicizia, sono appassionati, sono appassionati assai. E vero che sono belle storie. Comunque, allora io c'ho mica troppo la passione, ma mi piace forse, mi piacerebbe anche a andare attorno a seguire, ma dopo sapete come, forse che vi manca appena i tempo in noi. Allora, aspettiamo 3 ore meno inti, dunque Montezo già a Giuseppe, a Liliane che ci ha fatto sa adattazione di una poesia in francese, e Montezo in noi, sa bella canzone, Aubrey d'Andria, e un nostro amico Aurélien, in Equisi, dans tout continente, che l'ha cantata, e poi suello ricordo di Gaccia 35 anni fa con Stefano Aura. Dunque continuate, aspettiamo Pierre de la Barola 0495 38 28 28.

0: Allez, continuons à d'idée à Oustre. Et Rijewi m'a dit Zepo Indalada. Zepo, bonjour.
1: Bonjour, Yonka. Bonjour à toutes et à Steven. Je n'en ai pas ça.
0: Salut, d'ailleurs.
1: Allora, prima ci chiamiamo in tesa alemane, qui si dice di noi Ghirenno, Lewa,
0: Lewa
1: un capo, Lewa, dopo che d'altro era le cadeno, le con capo.
0: Ie, che sai dei noi, ie?
1: E esistevi. Allora, dopo a caccia, no, io che non andavo di ono, vedo che tutto è cambiato, prima, boh, andavo in posto quasi e io mi ero le colombe, ma ovunque non si te dava che per esempio i parrici, i torturini, i guagli, ma i guagli non ce n'è più,
0: mica,
1: i guagli, ma più i guagli. E, allora i piccazzi di nome, i piccazzi tanto si andavano con
0: un cane.
1: A tutti, boh, era difesa, ma fatto andava a cena nel paese, in Calampa, i viriani e voci, e tanto ce n'era assai, né più come avevamo, se no, boh, a caccia a me mi piace andare giusto in posta qua, in mero, le colombe, non c'eravamo mica uno, tanto...
0: No, e poi c'era di noi ho fatto di va a pranzo con gli amici, ho fatto di essere in amicizia, di sperte un momento di radio di un'està,
1: tutto ciò che c'è attorno qua,
0: per
1: ritrovarsi e va. A dopo, dopo andavo un po' con come va, mi piaceva, certe volte andavo a segnare, ma a me andava un po' sto segnare, per contro non mi piaceva mica troppo.
0: Ah beh, di un'altra gaccia, insomma, sui così, eh.
1: E dopo, se ne ha 30 anni, dopo non ci sono più andata. Ha fatto un buon agito, non mi dice più nulla.
0: Beh, io faccio mica bere unicamente l'aspetto di Don Ballagero.
1: No, no, ma quando ero giovane, per esempio, quando mi stava a campagna, ma beh, ci aveva dato un ball'animale, ragniti, capretti, tiravamo all'agito, così, dice dopo, direttava.
0: Beh, passata,
1: a certe volte qui in casa, a casa non li tiro manco più, ci sono i segnali che ogni anno qua sono in casa.
0: Allora, ma questo può essere un'altra problematica, no? Nel senso che...
1: ma dopo è tutta una cosa qui, qua.
0: Ma poi se vuoi allagare i geniali, entra in casa, biere dei anni, o buchi, sanna.
1: I danni, io per fare un pezzo d'orto è tutto serrato, se no...
0: Se non ci vede mica, diceva di vostri terreni o vostro giardino, finita, non ci pensate mai.
1: È così, Allora dopo dagli una volta, poi un po' certe volte ho detto spero che non sciocchi quel cane.
0: No, un bene fatto, una volta di più stiamo sempre.
1: Parlavi l'altro giorno di buffoni, dell'affare, un buffone merdaglio. Non mi faccio pensare, quando parlavamo di farfalle, qui ce n'è una. Che non iria me assai di rulle da vostra, non leggo più, erano un poco l'ari nere e rossi, chiamavano i cilestri.
0: Come li chiamava te? I?
1: Cilestri.
0: I cilestri?
1: A cilestra, C-I-L-U-S-T-R-A.
0: A
1: chiamavano così, non so mica se d'altro. Era una specie di papiglione di notti, un po' tagliato, un po' sotto così, un po' rossiccio, qua.
0: D'accordo, non conosco mai.
1: La storia, non c'è un buono in merdaglio, ma la ghiaccio qui, da ritaggio da teta, c'era un gancio, chiamano un gancio merdaglio.
0: Perché
1: tutte le mani, dicevi, ma già sai, quello è una buona. Non te ne capivo. Penso che non mi capiva. O Marina, quando era parte a pescare, partì di buon'ora, dopo non so che parte andava a fare i suoi bisogni così, da rita umore, da cittadina. C'era un lancio, e se la bezzo veniva.
0: Avevo usato ribasto,
1: mangiava, chiamava tant'è. una mano a fare che tentè, ma come dire, no, non so se ti aveva mangiato, è un po' che la scurrentina. Allora ho visto a faccia tentè, facevo tentè stamane, se tornai cucciarina, spuntino ne faccio.
0: Bale so che lavorare, ma a me mi piacerebbe.
1: No. Io che so
0: che non andiamo mica a male. Piace o non piace, osirio o non si ria, a me mi piacerebbe perché. Boh. D'accordo. Se tu non hai cucirina, oggi è un ebaspi. Bon. Allora, una pensata per tentà. Giuseppe, vi ringrazio. Ringrazio.
1: Allora, a prossima.
0: Vabbè, con piacere, con piacere.
1: Salute a tutti.
0: Salute, salute. Ecco, allora continuiamo con Antone, che vorrebbe dire la parola, tanto meglio li emmo, a un nostro amico Navin Surasca. Antone, salute.
2: Salute, Yonka.
0: Salute, come andiamo?
2: E poi come l'anima vostra.
0: Eh beh, cerchiamo, ci sentiamo, però ci tenimo sempre.
2: Allora, un saluto a tutti i nostri amici.
0: Yeah.
2: Ci hanno fatto assai piacere. E poi vi annunciare che sono babbone per la seconda volta.
0: Oh, felicitazione. Ah, sì. D'accordo.
2: E poi Ivannari.
0: Ah, d'accordo. E babbone di un mascio, di una femmina?
2: No, babbone di una femminuccia.
0: Ah, allora, ah, se mi sbaglio, vede io, eh?
2: Ah, lui, a fa lui,
0: Io, ah, beh, felicitazioni. Gli posso mandare un nome, Isa Carina?
2: Sicuro, ma non solamente voglia un nome, ma hai fatto una piccola poesia che sa.
0: Beh, li breghiamo o più bello e una lunga e bella strada più rida, tutta la sua famiglia, ben inteso, e spero che troverà un mondo abbastanza, come posso dire,
2: appaggiato
0: soprattutto, gli parole che convenne o me. Ecco, allora, visto che mi sente, hai scrivacciato qualcosa?
2: Sì, hai scrivacciato qualcosa. E poi, mi scuserete, ma quando parlo di Asidella, così è una l'occasione di Aubra, un'espressione che dice spesso a Mosia, a Moïcia Zia, fa Moïcia Zia,
0: Zia
2: più vecchia che mamma, e dice, quando è l'Uballa, dice la Giuscia, le studie, a lingua in bocca.
0: Ah, vabbè.
2: A cosa? All'espressione è balla.
0: Ah, io ho fatto di diventare appena gaga?
2: Sì, ma gaga, faccio un momento cosa.
0: No,
2: questa non è mica.
0: Li strugge a lingua in bocca, quando
2: è. Quando dice sempre così, quando è la balella.
0: Ah.
2: Li strugge a lingua in bocca.
0: Una che qualità.
2: Qua.
0: Ah, cioè, beh, di la cosa più bella che può accadere, sai. Di se babbo babbone.
2: Espressione di appena si sente con tu una, mica una penistizia, ma un peni quando la balla ella si sente studiato lingua. Dunque, bon, un po' una piccola critica qua, ma non da chi per.
0: No, ma capisco che vuole dire. Ci sarà anche una piccola bonta, mica di gelosia, ma.
2: Sì.
0: Appenuccia di noi, forse.
2: Sì, di noi. Allora, giusto per mica, ma spiegare la poesia, che è semplice, ma giusto per dire che Asidella si chiama Alba.
0: Ah, Alba, yeah.
2: Alba è un viol l'ha dato un secondo cognome di moglie, Pedra, Maria Beggia, si chiama Pedra.
0: Donc si chiama Alba Beggia.
2: Alba Beggia, ma hanno aiutato donna un terzo cognome di mamma e diamo onore che è pensata anche. E la chiamata Geraldine, non si chiama Alba. Pedra Geraldine, la Alba.
0: Yeah, ma fa, in tutti i casi si era battezzata con si drenomi.
2: Esattamente.
0: E ma dai, un moviolo sapeva che non ce n'era francineseria, che uno ha giocato cinque nomi, allora così.
2: Almeno così ha giocato
0: d'ombula.
2: Ha giocato piacere, ma se sapete, face piacere.
0: No, e poi...
2: Ma un secondo, terzo cosa...
0: Ciò che conta di... E poi siamo una... Siamo così, siamo mica isoli boboli a fare così, ma è vero che... allora, i barenti scegliono un nome che l'hanno scegliato, ma ho fatto da giusta da lì, permette con tutto di dare su vilo, di mantenere e poi di ringraziare, di rendere felice, fiero, e io abbono, dunque, enfin, dopo sono i zideli che sceglieranno, un po'
2: io, ma... Ognuno fa come la sente, ma con tutto, giustamente, senza volere troppo via tempo, ma hai detto stamane un giornale, un coso, un articolo, un sidello che gli è nato non tu parchini, non San Marco Franca.
0: C'era tutta sua famiglia accanto.
2: Storia, magnifica.
0: Non ha avuto tempo di unire allo spirale.
2: Forse ma con voi un appena di più chi veniva in nascita la sidella, ma a Giuscia, ma con tutto un affare particolare, eccoci. Dunque, a poesia la chiamata a sbonorata, perché mi sono reso conto che si chiama Alba, e se le sai giusto uso coso a sua casata, Alba Dardi, faccio una spesa ossimo.
0: Ci hai mica pensato, ma...
2: Ah, dunque l'hai messo qua. E la chiamata, beh, perché è nata, ma lui Uzidello mi ha chiamato, due ore rimane. Perché vengaci a tane...
0: Io avevo questo violino,
2: E ci ho aggiunto, giusto a tempo, sono aperto dell'ospedale, ha aperto lì con me un'ora di età, a 4 ore e mezza ha aperto lì.
0: D'accordo.
2: E questa è la chiamata sbonorrata.
0: Allora, andate.
2: Allora, in succarato su tesoro, un così baldo ossimoro, chissà fa calalboro, poco dopo 4 ore. Sa giuscia sbonorrata, Alba la mi chiamata, spunto l'uso naso, nan savina danutata. Abbandonato fratellone, di giuassi una sorelluccia, un nostro garantone regalò un canuccio. Mi converto canuccio, una bellissima, bellissima. Una stella madudina falata da ugelante, una tucciata vispina in canto di risoparenti. Fece tanto rimore sta violina gara, rallegrando l'ugore di una felicità rara. Allora, è corta, ma...
0: No, ma confermo che si de gaga,
2: Ma insomma, ma che sei? La fai di sicuro, so gaga, ma so che so gaga. E di bui, no, no.
0: Uso avrà dell'one, dunque, è contento di noi, di San Udì, di Agustì?
2: Vedere la con noi, e, bon, montuato di un paese con noi, non siamo mangiato tutto un corpo si mette a piangere, buio mo, ma calma, di che c'è, mica un corso francese, yeah. Parliamo un corso, ma mica questa occasione. E ha detto, no, vabbè, a Beuri, sapete come lei, se c'era un coso, c'era un re.
0: Forse c'era l'aspetto,
2: ma... Ah, bon, i parenti penso che l'hanno a formazione per poi gestire da fare, a mamma e per lo psichiatra.
0: D'accordo, allora,
2: Quando è giunta all'ospedale, mi ha portato all'ospedale perché lo mette su canuccio, una bellezza. Gli stesso tempo, uomo ha detto, guarda, a tua sorelluccia ti compro un cadeau anche a te, e l'hanno dato un cadeau. E lui era subito contento, l'ha piato, l'ha carezzata.
0: Sono momenti straordinari, semplici di aiuto, ma che speriamo tutti conoscere questi momenti gusti.
2: Abbrega tutto il mondo e lui l'asperte con ognuno.
0: Allora, felicità, sono passato da conto, felicitazione dunque a tutti, babbe e mamme e va miezzane, e torna una volta al Babedra Geraldino e li preghiamo più ballo.
2: Grazie assai.
0: Cominciamo a fare questi idee, fiolini avanti l'emissione. Ma ricordo che una è prima, allora così ne approfitto per salutare Giuseppe Unghisona, c'era su violino a Mariola. Dunque abbraccia Giuseppe poi di nuovo a su violino. E poi mi assisto da un'epoca di nascite così. E siamo una vita, ecco.
2: Ah, Bogova a violi, enfin Bogova, nous y en va a violi les Liliane.
0: Yé, dis-je quoi, non, mais bon, on a du même toit d'animaux. Paraît, les gommes qui sont fioles de l'émission, ne manquent à peine, mais. Et mon tasse au bar là, dit Sénat, chez Dégouchti, et Tirallègre.
2: Vous dites combien de peine à transformer ma peine à.
0: Yé.
2: Les pas d'une pomponnière.
0: Yé, et pour si nous, j'ai goulou dit à 8, hein, t'in est qui sinéo, nous qui t'y lâche, nous, il bien dit, moi, et si mou driste, m'a atteint pour 8, tu es sous Rino, oui, à 8, qui fâche, qui parlez-moi d'INH et tout ce que tu convaincs. Soyez, pour... belle journée d'aboy, hein, à Beige.
2: Merci.
0: À Beige. Et, francamente, je suis sempre content d'en parler une analyse à Zimbabwe. Ecco, que l'on ne manque, comme ce plus sa storia agostica di nostro Savio, hein, que l'on ne manque, c'est quelque chose qui arrive dans sa storia. Rigevi a Michael Manuazo sto dice una binzuda che venia e li aveva non so più se erano manfare o bui dicio so più e donc dopo avina binzuda igia vous en avez plus de che non ne manque enfin qualcosa così se qualche si sargo di sa storia a bue de gunta allez noi intanto continuiamo con Dorio Ose e può sentire dei nuove oggi di un gruppo a Villetta e qua Faustina e continuiamo d'idea austra 04 95 38 28 28.

0: Avilet gon Doria Osep e Sagansan non ta Faustina Gafori. Arrigourdem oggi per quelli che sono appassionati di Badiera che ci sarà sabato che ben 20 di giugno a Nobaese Ilam a notte a Badiera, infatti di a seconda edizione come anno, spiego che normalmente uno di l'organizzatore Jean-François Lugiani ci ha da telefonare forse domani o dopo domani, così pieremo 5 minuti per parlare. Donc, cette seconde édition, elle est principiera à cette horizon. Alors, on n'est même qu'un concours, hein. Il y a, ça dit au Gabidouin, il y a une note, donc, des gars à tous ceux qui sont passionnés de Badiel, et pour ne manque, hein. Et qu'un cours, c'est qu'à temps, pour être à FACA, pour si, à sta sainte, et Fabi Biagé, ou un coup, così, no, et serait un coup meilleur, di Bartigiba, un pas dialendo, di no, donc, tout au gré, Rideni du paese là, ma donc nuova leu canale sabato ghiben seconda edizione di a notte di a Badiella. Noi intanto abbiamo una telefonata ben su che ci ha da portà in Sud Agaro e ridruemo a Nadale. Nadale, buongiorno.
1: Saluto, buongiorno. Con Maometto di Piccio oggi sono qua,
0: Come oggi che piccia?
1: Maometto piccia.
0: Ah, Maometto piccia, d'accordo.
1: Sapete che conoscete mica Maometto?
0: Maometto, conosciuto Maometto, conosciuto assai.
1: Mi cudivo, vedo che è sopra noi oggi.
0: L'astro, d'accordo, il sole. Allora, ditemi.
1: Allora, dite, giusto passare una parola a Mario di Gorà, se la pensa a me, che l'ha aiutato nel povero a fare, ma cioè che lui venisse a pedale.
0: Ah, d'accordo, allora, non so se lui ci sta a sento oggi, io spiego.
1: Se lo sta a sento, ma era tutto un numero e non so più che ne ha aiutato.
0: Allora, io non la giù mica, mi spiace un bimbo, su manco va lo passare.
1: Ma se lo sente, ma da chiamare, dove si trovava sempre come numero, così mi chiama.
0: E lui l'ha sempre vostro numero, eh?
1: Ah, speriamo, io non so più se l'ha fatto
0: Mi spiego chi l'aveva tenuto, così no, adesso è appena difficile.
1: Ah, ma lo pone con un problema molto caraggio per quel che sia.
0: D'accordo. Bon, il messaggio è passato. Volete aggiustare un'altra cosa? Era unicamente per far passare sul messaggio a Mario?
1: Posso che so, aggiustare. Con
0: la bella zicchina. Ah, è già tempo di zicchia, due boi?
1: Sì. Fate poi avervi, scuso che sono prendi venire da pronto un restito che dovevano andare a cordonare. Un veno come si è fatto, c'è dallo subito subito, ti va che sono a venire.
0: E poi con ciò che si aspetta, Agusti, forse deve essere ancora un po' complicato in radio.
1: Ciò che ha annunciato, veramente, è...
0: Ma è definito di Vauvenu, no? O mi sbaglio?
1: Mi fermo 200 valle a fa domani.
0: Ah, comunque, ne fate 200 una giornata?
1: Ah, dopo, sono presso di Agiavese, ne faccio anche 1200 in una giornata.
0: Ah, no, beh, una di un manco, non so mica esattamente a che corrisponda, cioè, dove mi assistuto, dunque, mi baria assai, comunque, 200 una giornata, ma se vuoi mi dici una giornata...
1: 200 valle, sa, presso di Agiavese, 200 valle, in un'ora sono fatte.
0: Ah, d'accordo, allora non ci capisco nulla in onda, d'accordo.
1: No, dopo, no, una giornata, volete anche 2000.
0: Sorridimo, se poi ne va di base 800 all'ora è vero che in una giornata ne va assai.
1: Dopo c'è un materiale marchese vero.
0: È vero.
1: Dopo materiale.
0: E dunque domanda avere definito allora?
1: Ah, di no, cioè, sì. Quest'anno si è fatto poco fare.
0: Ah, quest'anno era forse una stagione più difficile allora.
1: Ah, è più difficile. Si comprerà come te va. Forse ci sarà salute e soldi per poterne comprare un po'.
0: Beh, spero che perché dopo ha un prezzo tutto che
1: È solo un prezzo,
0: Bon, beh, Onada, sentite, coraggio a voi e poi spero che Mario avrà inteso la vostra telefonata.
1: Forse l'avrà inteso, merci.
0: Beh, speriamo. O quel che sia, gli verrà passare un messaggio.
1: E non c'è problema.
0: D'accordo. Allora... A voi noi per un destino ringraziabile.
1: A beige.
0: Allora andiamo 200 all'ora, io beh, ci sei equipato con tunque. Allora andiamo una barata per continuare qua. Amado salute.
2: Saluto io a te e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Tutto va bene?
2: sempre così e per una canta.
0: Allora, ditemi.
2: Allora, sia tardi o a buon'ora, Alba face core a sua gente suia.
0: Magnifico, e betono una volta felicitazione.
2: Felicitazione, io anch'io felicitazione a Antonio, a tutta la famiglia, e lunga vita sia creatura.
0: Ecco.
2: Poi, qualche parola così.
0: Ah, ecco.
2: Per chi ne sa approfittare e sgrazie, si non parla più che con la fortuna.
0: Ah, costituisce l'esperienza, io direi.
2: L'esperienza non ne approfittano ancora più.
0: Boh, ma voi meno cene e meglio è con tu,
2: sicuramente.
0: Su passaggio obbligatorio. No, ma è vero che dopo una disgrazia,
2: cercate da imparare
0: un esempio. Ora, se voi un dia a passare a Franca Sada Pagosti, siete rinforzato, ma ce l'ha pagato il prezzo.
2: Ce l'ha passato.
0: Ora, ce l'ha pagato il prezzo lui stesso. Io.
2: A chi sa giocare, un lampara animo.
0: Ah beh, no. si può sempre migliorare, ma io capisco. Io.
2: È meglio imparare, perché dopo i valano. A conguasta manca impara.
0: Ah, va bene.
2: L'inguastano che lo zampara.
0: È vero.
2: O impara ma suge.
0: Ah no, come ce l'intende? Capisco, così, ma usa.
2: Per esempio, c'è una persona che dice: io ne so più che te, ma se vuole mostrare più forte, allora amparami su.
0: Ah, amparami su, d'accordo.
2: A chi non fa nulla, ampara fa male.
0: Vabbè, penso che non c'è che sta sortita da questi, non c'è nemmeno altre possibili.
2: Quello che posa e pensa.
0: Posa e pensa e ripensa.
2: Questo barrenato imparato.
0: Ah, allora.
2: È una persona che sa tutto, barrenato imparato.
0: Ci stanca una pena questi, eh? No, ma è vero, sanno tutto, hanno visto tutto, conoscono tutto. È andato imparato.
2: Eccoci. Poi saluto il nostro giardinaro, domenica faccio a sua vista.
0: A sua giornata,
2: io. Non ci parla di mica di mica, perché...
0: Vabbè.
2: Adio un prete di preso a fa, ah. Si fa giù.
0: E beh, di una giornata speciale, eh.
2: E poi ne pon più di avvisti qua.
0: E beh, per questo, mi bello.
2: Ah, casca male per me.
0: Forse mi caso l'Uber Boy, ma di nuovo forse per altre persone.
2: Ecco, cascherò non ti urta, si diule.
0: Si diule, signore.
2: Eccoci.
0: Allora, se dal tribunale non aggiusta, non ti sei barolo, si demi gusti con piacere, sarà. Allez, Wama, una bella giornata, ringraziabile. Passiamo un pontale, ciao, per continuarci. Angelo con noi, salute.
3: Oi, anche salute a tutti. Benvenuta a Sagiuccia, Alba. Felicitazioni ai suoi parenti. Allora, ieri ho parlato un po' dei topi, ma ci ne d'altri animalucci come i topi, che si assomigliano ai topi, ma sono mica topi.
0: Ah, chi sono allora?
3: Sono i topi ragni. In francese volevi souris araignée.
0: In
3: francese chiamano a musaregne.
0: Ah, allora, in corso come è un nome?
3: In corso di... aspettate... Tobi ragni.
0: Ah, Tobi ragni, si dice così?
3: Tobi ragno, voilà.
0: Tobi ragno, d'accordo.
3: Su nome venerebbe da questa vecchia evidenza che impiccicando su animalotto può essere pericoloso anche per l'uomo, ma fa appena giugo. È come un pizzico di ragno, come l'aregnè. Ma c'è una leggenda, i suoi enti sono quantunque pizzi come aghi e sono bianchi, perché ci sono razze che l'hanno rossi, non so mica perché. Ma dopo ci sarebbe in un'altra specie.
0: Mi scuso, ma è da parlare di... allora, mi posso sbagliare, di sicuro. La musaregna non è mica una specie di topo binudo.
3: No, dopo minuto c'è quello che vola. La musaregna è un topo di giardini che ha un muso lungo più che più che i cose.
0: D'accordo, è più che Giugo allora.
3: Allora dopo c'è avuto Ragno, Vichi e Trusco. Boh, ci deve qualche uno in Corsica qui perché boh. Ugorcio un misura che qualche centimetri e pesa solo due rami. Ugorcio quando è giovane a Teresa Picasso sarebbe un mammifero ubiciugo di un mondo. In corsi che mo grebo, ne mo mica gli avanti, ma è mo
0: contento. E non mica più grossi, è mo bitiughi.
3: I bitiughi, boh, ci mo record anche qui. Allora, se vuoi animali, campano un campano tanto perché uso cuore, quando li sbuciano, batte da 1000-2000 volte. Minute, boh. E ciò che lo mangi assai è spesso perché questi ce la porta la roba. Boh, ecco come aspetta davanti una poesia di Utopo Campagnolo, che è una poesia di La Fontaine, tradotta da Luigi Orsini più di 100 anni fa. Boh, sicuro le parole sono mica quelle di oggi, ma la poesia è bella. Boh. Un topo cittadino invitò con attenzione un campagnolo musivino a mangiarsi un merlaccone. E non tavo tavolino mise piatto e argenteria, tuaglia di filo vino per la vista e l'allegria. O branzo fu tocca e lecca, e nondo ci mancò, ma in mangiando a istecca qualche sia in torbidò. Inteso bicchia, in fondo di ugori d'ore, si messeno a scappà, sentendo su rimore. In sala n'inventrò, e l'oste di agità disse, allora amico, finimmo di mangiare. Allora, per me oggi basterà così, rispose il campagnolo. Io sono venuto qui e bimbido nel montagnolo. Onoreremo tante cose. Un pranzo, un seragosso, ma tranquilli come spose, poeremo ruzzicarsi un osso. No, rovesi un osso. Yeah. Abbeggi, amico, un buio piacere, che possono essere a dispero. Allora, a morale sarebbe si sta ben di città, ma quando siamo dei nostri luoghi si sta ben di noi.
0: Si sta ben di noi, è vero.
3: Poi ecco per oggi, per i dobbi.
0: Ecco, allora.
3: Ho fatto appena dopo.
0: Allora, una bella giornata a Beggio. Allora, c'è torna più 10 minuti in cui più, se volete ancora rivendere a certe cose che sono state dette o che abbiamo suggerito. Abbiamo un Sam intanto e Miguel Mallory con Cantare.

Miguel Mallory, canta, allez, c'est le jour de l'ultima telefonata pour Remobia, pour ce qui est abbastanza tempo. Per il reste, ben, bibro bongo di continua, di vala, veramente, nous, mezzogiorno mezzogiorno e a Gorsica, anche di guida, appena nostre d'arbre, anda a parla di l'isola di Ugawalo, Diego Gulettio di Gedisce, donc, qui promuove e cerca a tramanda a lingua bonivadinca, e qui, je t'aime, ma sente, pour, c'est le jour de l'ultima telefonata, tando, a bien. Редактор

Eko, savel la spasidia da e saludem o dravaio magnifico fatu da la sojo digedice. Alors, bibregun avel la vine jornada, diar ingrazia a Teo, a Toni, a Julie, e a Boi, no, che avete partecipato. Domani c'è Marie Droit, domani mercoledì, avremo il viaggio da ve spiego il nostro professore con noi, Don Giuseppe Pouvranc. Andiamo verso l'ultima emissione, anche con Don Giuseppe, avanti di Marie Droit, lui settembre, ma di luglio e da oggi sarà resterà per Pia e Zovagante che sono più che meritate. Donc domande saremo dans l'ensemble e tanto meglio a tutti i bibrigo più bello e a sentire domande se diavole.

Salut, mi chiamo Maria Gamura, sono formatrice e coordinatrice e leo a una scuola a Gazartucci. Allora, è una scuola per tutti, aperta a tutti, ci sono i zideli, ci sono i più anziani e dunque facciamo corsi di musica, di canto e di lingua corsa, sveglio linguistico. Quest'anno abbiamo un atelo nuovo che è un atelo di violino e di sveglio musicale. Allora, siamo aperti di un costato di chi in una nostra regione mancava una proposta musicale, culturale e soprattutto in lingua corsa e ci siamo visti che c'era una domanda di noi e dunque eravamo una ventina, una trentina anni e quest'anno siamo più di 50, dunque siamo assai felici di ricominciare e di vedere che siamo assai numerosi stasera non da scena. Allora, certi vengono da Bastia, certi vengono da Voleli e anche di certi paesi, Ortiborio, e di un'allea sociale, di una bella squadra, un bello spirito, tutto il mondo si conosce, spertimo, quando noviamo le ripetizioni, tutte le generazioni, i gacari, i biuturi, i vradelli, i zurelli, siamo tutti aduniti, sono veramente momenti, sono dei biegi, sono dei sperteri, di ciò che noi vogliamo, sono dei sperteri, in lingua corsa, in musica di noi, perché chi di ciò che ci piace, ma è la trasmissione. Il più importante per noi è di mantenere questa trasmissione in lingua corsa. Allora, abbiamo parecchi atelier che sono proposti tutti i giorni, atelier di canto in padiella, che è differente, canto per i zideli, e ci ritroviamo una volta a settimana e affrontiamo il nostro spettacolo di restituzione, dunque ripetiamo tutti insieme ed è un vero piacere. Questa scuola

0: Beach è prima di tutto dottore in scienze politiche e professore di retorica. E conosciuto per i suoi stream non a Twitch e i suoi video YouTube. L'art de ne pas dire è la sua prima prova al teatro.
1: E allora, è buono?
0: Si vede che ha l'abitudine di parlare in pubblico, ma non è mica un luogo d'attore che tiene radio di questo spettacolo, ma piuttosto un destu stesso, scritto da Clément Viktorovitch e Ferdinand Barbet, dunque, che fa di noi a messa in scena. L'art de ne pas dire è interessante, perché spiega di maniera comica e interattiva come l'omi bulli di
1: Eone.
0: Eone utilizzano il discorso per ingannare tutti.
1: Aspetta, perché di maniera interattiva?
0: Perché a parecchi momenti il personaggio rompe il quarto muro e pone questioni direttamente al pubblico. È interessante perché ci forza a stare attenti e a tenere una riflessione a bezzasana. Il pubblico non è mica bassio e ci ramente che c'è un'attitudine che ci toccherebbe sempre d'avere in faccia a un'opera d'arte. Sta critico, pensata per noi. Qualcosa che i governi d'oggi, con un discorso dronco e manipolato, vole non impedisce di diva.
1: E d'accordo, ma quantunque l'arte giova di noi a divertirsi.
0: Sicura, ma anche un divertimento ha una responsabilità politica. A un momento che qualcosa è mostrato a un pubblico, è politico. Anche una urla da monta, una magagna è politica. E di qui che mi è piaciuto più in l'art de ne pas dire. Ti ramenta responsabilità politica di noi altri artisti.
1: Siamo artisti noi.
0: Il spettacolo si compie così, con una domanda semplice, una domanda retorica. Ie, tutto qui è teatro, ma non sarebbe mica di già politica.
1: D'accordo, ma quantunque, Udo Clément Viktorovitch, questa vezza, parla quale? Uso pubblico e di già convinto, sono tutti d'accordo con lui, no? Come te. Allora, un giovane onda, no?
0: A volte mi stogni davvero, sai?
1: Oh, perché?
0: C'è una questione interessante. Ah. E lasceremo l'auditore e l'auditrice vassi a sua risposta.
1: Pari una vera politicante tu.

0: Continuemo e femo piazza oramai a Ugorso e qua di Gorigo Angiola Podentini.
1: Ici RCFM. Ici.
2: Nue gallerie bruvonde, corcio a chi l'ha tribulado, fadighe vuribonde in sudiu sbrugiulado. Colpi a sangue e polmoni, poveri sgraziati, parecchi e paricchioni sono stati viduberati. Una poesia scritta da un gruppo di Anna dell'Alba per l'usina di Diliu di Ganari. Quanti giovani avevano lasciato fiato, polmoni, sangue e bida in quel luogo per cacciare Diliu, Diliu che si cacciava a tonne, tanto. 28.000 donne l'anno erano mandate per i continenti e in Italia da Ganari. Ganari che aveva sfruttato Diliu. Oggi l'usina è stata distrutta e Anadura ribia piano piano i suoi riti, ma e mughe sono sempre in la terra di Gabigur sui quelli che ci hanno lasciato la sua vita o che sono morti dell'atroce biduberazione di Diliu.
1: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: ici RCFM.
1: Dans un instant, vous allez retrouver l'info, le journal, et puis ensuite Evelyne Fontane avec vous jusqu'à 19h. On sépare et on se retrouve par contre demain pour Didée à Austre. Ce sera mercredi, j'espère qu'il y aura Dion Diaz et Pouvranc. En attendant, voici une poésie lue et écrite par notre amigo Anton et à une soulasque, Sidiama Cré, et alors Aragon Saboesi et Bibrigo Biobello, et à demain à Sidiole.
2: Berese felice o comprema ciocco grimu da crianza un stemma la rice soulemu issa dara tasta uivino crimu in Dio e a Gesù Cristo e convince si dare fe a vita eppure sollavamo mai visti preghiamo di senza un supplio di vita. Crimo in l'umanità sana, capace di essere risanna, di isolare e di uso odio e asciua gli usoci a muoio. Crimo a sa così bella speranza che sia una damanta abbondanza, anche useremo tutti in coscienza che ci vorrà più all'impazienza. Crimo a forza l'amore dell'uomo per uso prossimo e forse ci sarà un gran onore di mettere fine a tutto suo rimuscio. Crimo a bellezza natura, pura se non ce n'è tanto primura, e che l'usia da più bella assura sa uia di goe di giarrura. Crimo buru anche la morte, chi ci porterà una vita eterna, sosimo promessi a sa sorte, non si finisce da minca cadarno. Fatta fine e a vostra tutto, ci vuole crea qualcosa, per poi passa uso buntu e campa, uso piacere alla scosa.
3: Ici RCFM,
0: Actu locale, musique.

a zera nada. O cielo spanna tutte le stelle, lascia la luna e la sua forza magnetica. Se ne scende la realtà e nasce la poesia. Luna rossa.

0: FM, dès votre réveil,
1: actu local, musique et bonne humeur.
2: Salut à tutti, assai contento d'essafiant caboy e diridro abbi per la nostra stonda di Isotuscala. Un'ora di musica, un'ora di canzone corse, chi so, e beh, queste canzoni appenuccia scordate o appenuccia sconosciute che avrebbero forse meritato meglio un'ora di musica di Isotuscala. Un bel ricordo per principiare di anni 60-70, ritroviamo subito questa bellissima piuma di Domenico Marfisi, questo senso di melodia favoloso interpretato da Antonio Giosi, un battello che passa.

battere chi passa di sicuro a oggi Don Tone Giosi nanta RCFM. Allora, da essere sorpresi, se buon conoscete mica, mo da ritrovare un gruppo Tawagna, un disco che è cresciuto negli anni 90, che si chiamava Blues di Paese, e dentro c'erano pezzi veramente di blues, anche ai confini di un gospel, che troviamo subito Tawagna con Cumè.

Magume, gruppo Tavagna, Nanterce FM, ricordo di l'annata 1990, disco Blues di Baese. E mo da ritrovare a Tino Rossi in un esercizio in lingua corsa, posta che lo canta il famoso Cucco, la canzone di Cucco di Maestrale, e la canta di bellissima maniera. Questo qui è un ricordo di l'annata 1933, la canzone di Cucco.

0: A canzone di Ugucu con la voce di Tino Rossi, Nantaer CFM. Ci remiamo avanti e mudare i droghi alla Nada 84, primo ischetto di Ugucu e Occia Gramona. Un disco fatto con assai semplicità, senza ricerche spropositate, ma con un bello senso, con un bello garbo e ciò che è forse più importante, con il francese dice un son. Era questa potenza di sti primi Occia Gramona, di sto primo ischetto. E ritroviamo con un canto che si chiama Montagnolo.
1: Ah no!

Yoachi Agraona, la canzone un montagnolo, nanta RCFM. Allez, ci ricordiamo ora di l'anni 90 e mi darei droit subito un tube di un gruppo Ivar, la famosa Icaro Blues.

I Caru Blues, i varan oggi di François Spinelli, anche noi sentiamo sempre ultimamente, con il gruppo Epo. E mo da dire avanti, sempre in dei rigordi, sempre in dei giganti, di sotto scala, ridroa il gruppo L'Albino, a scelta per domani.

0: scelta per domani di gruppo L'Albino, Nanta RCFM, in da nostra stonda di Sottoscala. Continuiamo a scoprire e a riscoprire un ebogi di canti. E mi da ricordare ciao di un disco Canti di Adare e di Lomi, di un gruppo Canto Popolo Corso. Una bellissima raccolta di canti tradizionali che aveva fatto all'epoca un gruppo mitico di erano 79. Ritroviamo subito la canzone a Merula.
1: Allora, salute Picio e donne in precipizio.
2: Che famiglia.

0: Corpa, coco, chaco, yamba, ya, pera, pera, ya, ua,
1: me, la, yo, lo, yo.
2: E allora?
0: Mi voglio mangiare un petto di merula. Petta pe col pacco coscia con gamba già pera per ogni uva.
1: Merula io lo io. Vinci detta la gloria, setta la cinci mi detta lo io lo io.
0: Mi vorria mangiare un golo di samerua con la coppetta pe col pacco coscia con gamba già pera per ogni uva.

0: capa, caco, la po, copeta, pico, paco, cocha, coya, maya, pera, pera, ya, ua, merda,
1: yo, lo, yo, la vinci, mi tetra, lo, lo, seta, la cinci, mi tetra, lo, yo, lo, yo.
2: Cinetino.
0: Cinetino. Mi muri a mangiare un bicco di samera. Bica, bica, pacca, con la copetta, pecor, paco, coscia, coglia, maglia, pera, pera, ya, ua, merda,
1: yo, lo, yo.
3: A Merola Giulio e a Verde Rigonisciuto di sicuro, gruppo Canto Popolo Corso. In quella stonda di Sottoscala è modaritrova una stonda di appa così, in diretto, in dubbio, di l'epica di Gabaret. C'era questo famoso Gabaret in Bastia che era tenuto da Dantan Pasqualini che si chiamava Ura d'Adio, e due parecchi cantatori andavano e fecero sante voci e dischi erano nasciuti di musica live di questo Gabaret Ura d'Adio. Ritroviamo subito a voce di Julien Zuzzarini che canta una bellissima canzone che si chiama Lamento di un coloniale.

Estonde di uradadio ti appenantau io in da nostra stonda di sotto scala con un lamento di ogurugnale. E molto stende sti lamenti di Igor in terra lontana. Questo qui un'era mica, diremmo un coloniale, un'era mica del buon lato dell'amministrazione. O gabulato sarà ritrovato prigioniero in Cayenne di un gruppo esordiente che ci canta il nostro lamento. Di un gabulato.

La mente di Ugabula du gruppo Isordianti, nanta RCFM. E mo da dire avanti, ridro awa, un nastro canto di Zotuscala, di un gruppo Ugelu, riconoscerete forse, a oggi di Dede Nobili, a Zobiuma per una bellissima canzone d'amore che si chiama Este.

0: Este Nanterce FM a oggi l'idea dei nobili di sempre a nostra stonda di Sottoscala dove noi scopriamo e riscopriamo e canzoni appena ci scordate di un repertorio corso. Ritroviamo l'anno 80 di un gruppo I Muvrini, una canzone che avrà di sicuro fatto cantare assai di deli, mi senti lo mondo intero.
1: Non

Mesanti lo mondo intero avere dei rigoni show do gruppo i Muvrigni, un eboghi di ricordi zidellini per parecchi. Tiriamo avanti con una tradizione appena scordata, quella di tenori corsi, grande oggi come quelle di Cesare Vezzoni oppure di José Lucioni, che certe volte hanno registrato anche lì canzoni in lingua corsa con un livello vocale, un livello di tenori. Ritroviamo oggi di José Lucioni, un pastore.

Un berru collector, hein, oggi di Udenore, José Lucioni, qua canzona Pastore. Tiremo avanti e mudare droit alla 97 di Gruppo S e a canzona Bogemori.

Bogemori, Gruppo S, Nanta RCFM, in da nostra stonda di Sottoscala. Tiremo avanti, awa ridruemo a oggi di Paul Minigoni, o ridruemo subito con una canzone che dirà stata firmata da Tonton, Frederico Anton Pietri, una canzone assai enigmatica, che parla infatti di quel che sia che di giocato come un gioco di carte, come un re di fiore.

Un re di fiore, bellissima canzone, assai originale, assai enigmatica, di Paul Minigoni. E di un dimmo così a fine di una nostra stonda di Sottoscala, è stato un piacere per me di sparte, di scopre, di riscopre appenuccia queste canzone scordate. Affianco a voi ci lasciamo con un bellissimo idolo di Pietro Guelfucci, a sua famosa oggi. Abbiamo da pregare a tutti e una bella seguita all'ascolto dei nostri programmi in alta frequenza amore, e prima a presto per d'altre canzone e d'altre stonde di Sottoscala. Scala de Villa.